notte senza loro giro con la mia luna mi sciolgo il cuore dei miei nemici di giurano. Ferro, bronzo, duro, roccia, affinata

poi si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, di servi soldati, di servi al tamburo del tempio verde, da stridone fingite, ciabatte di tequila.